Kempoi u esofoi, nim neutiron tepen on, generin in venin jebi, vantokratore, choice seven noti.

Grazie a voi. Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui? Come qui?